0: salvi le lacte. Te lo spero che vina. Vengo, vengo, don gente.
1: Come potrebbe essere?